0: Vivo di 7-9.
1: Vivo di 7.
0: San West at Williams on Louisiana Tech 778 Juliet. X-ray Gulf Black Chevy Malibu.